Ha ha ha ha!

Astro, no.

questi giorni mi sembra tutto così surreale. Fino a ieri eravamo noi, invece oggi sono solo e perso, smarrito da quei sogni che non mi trovano più. Ma dimmi dove sono finito io, e invece

0: どうしてくれたの見かけの外国人。
1: いやまあどこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよね。

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Siamo compromessi con i nostri complessi. Non diciamo mai love you. È una vita che ti sento, che mi sei sulle spalle. Tutta la città contro, mi sono fatta le palle. Penso solo guardami in

Spezzo cuori dopo avergli dato la vita. Tu dammi la calma che non ci riuscita. Cercavo una via, ho trovato quella di uscita. Dove stavo non mi è mai piaciuta la situ. Vorrei essere seria, dirti quello che è in testa. Ma sta facendo party, nel cervello una festa. Anna non si spiega, comunica solo a gesti. Fanculo chi dice, mi faccio scrivere i testi.

sotto un drip GVC o di Balenciaga. Classe G, vengo lì, ti riporto a casa. Buon ammetto, fio drip se c'è una rettata. Ti confesso, avrei scommesso che non c'era storia quando facevamo i soldi con un Motorola. Guarda adesso dove siamo, fra com'è finita. So che vogliono parlarmi anche.

0: Vieni, la notte vola.
1: Sono le 7:02.

Ma quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte.

È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C., l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nella Vellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984.

0: Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.

folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

così. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

¡Qué chimba eso! Regalito de Navidad.

viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

0: domenica.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10
0: con la nostra
1: e un minuto.
2: Ciao, sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

0: trovate, ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.
2: Il capo non mi ha visto affatto, stanco io ci credo. Cazzo, se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli con solo i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023.
2: Abbiamo

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta i più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi. Ora come

Come glielo dico alla signora al panificio, che mi chiede se sto bene, come mai oggi non sorrido, tanto

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i
2: sono
1: più
2: le 11
1: belli.
2: E 5 minuti.
1: Solo i più belli.
0: Siamo tra le prime quattro. È lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli. E in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa, posizione numero 3, ecco esibizionista, ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Mox Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

0: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C., l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. I 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato nel 1958, il cantante Elio nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle nel 1980 e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Voglio solo lei. Radio Studio Play.

Ora, ora, ora, ora mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi, pensavi le cose peggiori.

Sono stupido a volte a credere che tutto abbia un senso e che tu muova gli astri, anche quando le storie degli altri sembrano più comode. Sono stupido se poi ripenso quanto non sapevo dei tuoi mostri che muovevano le giostre.

stupisco di quanto la vita sembri stupida alle volte, quando invece è piena di storte. Scherza con chi non deve, poi cerca di riparare. Mi stupisco di quanto noi due siamo stati stupidi più volte, senza alternative. Che di strade ce ne sono e come ogni giorno una prova. Ma tu fai di me tutto ciò che vuoi, che poi al resto penso io. Prendi a schiaffi il volto di chi davanti hai.

0: uno più uno uguale cura, uno più uno uguale cura.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la giornata mondiale contro il traffico di esseri umani e la giornata internazionale dell'amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato nel 1958, il cantante Elio nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle nel 1980 e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

ancora mattina. L'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

Una parola sospenderebbe il mio rancore. Io non so più quello che dico, umiliata in silenzio, forse strappata dal mio sentimento. So che anche in piena luce

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

santi pazzi e poeti, cercatori di stati di estasi che non siano parentesi, ma il centro del bersaglio, il bello di uno sbaglio è che ti fa scoprire quello che non sapevi di cercare. Per esempio una terra al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno.

solo andata, ma il ritorno. Le meduse in acqua che si lasciano trasportare, nomadi dalle correnti. Le parole in bocca che si formano, pronte a prendere le scelte. Senti bassi in aria che si spandono, sono onde evanescenti che fanno

Troveremo una terra al di là dell'arcobaleno dove essere liberi. Oh yeah.

mi consuma. Leggerti le labbra per capire cosa provi. Tenermi tutto dentro, nascondermi allo specchio. Sentire la tua voce che esplode nel mio petto. Sentire che diluvi.

Ma se dovessi scegliere la serata perfetta, io e te in un Uber free, che tanto non ci abbiamo fretta. Tu prendi sempre un sushi misto o al massimo un pollo fritto tandoori, senza intoppi futuri.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma

0: voler.
1: Se lui ti porta sul letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. E se si attacca col sentimento, portalo in fondo ad un cielo blu. Le sue

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Sono cresciuta da

Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei boschi, al caccia di adrenalina.

ti guardo qua dentro, che caldo. Se esco ti manco,

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi qualche amore via, fare finta di fregarmene.

Quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi

0: voglio bene, bene.
1: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
2: Ogni giorno vedo cuori.

Bentornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.

0: Buona domenica.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

0: cose.
1: State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana e i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19 e un minuto.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te

stanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei.

da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il

0: Grazie.
1: Rosa, te è un fratello, possiamo litare anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regalano due di picche aspettando un re di denari. Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista. Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

pianeti. L'amore rende ciechi, devo dirtelo. E io devo smettere di cercare le scarpe nel frigorifero. Ma tu non guardi me, continui a guardare fuori. Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. Contraddizioni e vizi, ognuno il suo. Ma questa notte dormo sul mio fianco preferito, il tuo.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

mattina, qui fermo ad aspettare. C'è una biondina, sta viaggiando su un treno e quando arriva mi farà sudare. Mi sto specchiando dentro una vetrina e mi guardo e sto da Dio.

cose agitato, come sarai vestita? Sei così bella come bella la vita, per me che sono così innamorato. Ai, ai, mi siedo e mi

0: Ancora un giro sulla musica rock, pop rock della nostra radio. Come al solito arriva nei prossimi 50 minuti Zona Rock. E come sempre, da tanti anni ormai, parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

Rock, pop rock continua a crescere. Il nuovo di Louis Tomlinson dal titolo Imposter, che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, buona radio a tutti, buon Zona Rock a tutti. Cosa avete fatto negli ultimi 7 giorni che non ci siamo ascoltati? Punto di domanda, tutto bene? Perché nei prossimi 50 minuti, come al solito, ci vedremo impegnati nella musica rock e pop rock della nostra radio, che ormai è diventata un'abitudine, Zona Rock, no? E poi, come dicevo all'inizio, anche la musica rock e pop rock ultimamente nelle hit parade un po' di tutto il mondo pullula, e questa è una cosa che a noi piace. Non perdiamoci in chiacchiere, perché nei primi 10 minuti ho preparato proprio 2 singoli nuovi, quello di Tomlinson che abbiamo appena ascoltato e questo che adesso faccio partire, perché voglio dare una nota di una carezza in quello che è Zona Rock, perché questo è il nuovo lavoro di Teddy Swims, che è un artista americano che a me piace tanto, un omone, ma che riesce a fare della musica davvero che a volte ci può anche rilassare. Il nuovo singolo si intitola It Ain't

il nuovo lavoro di Teddy Swims in Elisi su Zona Rock in apertura di questo nuovo appuntamento. Ted Swims, che vi invito a seguire su Instagram, perché è un personaggio che riesce a condividere anche tanto la vita quotidiana nei social, un simpaticone che fa bene della buona musica un po' particolare, che oserei dire sarebbe insomma giusta per quello che se ci inventiamo un Zona Rock by Night, un Zona Rock un più soft. Ci sto pensando, devo parlare con il mio direttore. 375 863 2965, questa è la WhatsApp line di Zona Rock, ma c'è il sito della nostra radio, ci sono anche i social della nostra radio che sono sempre comunque aperti per interagire con noi, e c'è anche che dovete andare a scaricare le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io vi faccio fare il primo salto quest'oggi indietro nel tempo, perché Zona Rock è così, non ci sono molte regole, sono quelle di passare questi 50 minuti ad ascoltare della buona musica rock e pop rock. Vi porto indietro al 1988, sentite un po' che roba. Look to a stranger, you know in the end I'll always be there.

la prova che la musica del momento pullula di musica rock e pop rock, il nuovo lavoro dei Turnstiles dal titolo Seeing Stars. C'è anche un altro singolo in giro dal titolo Birds, in attesa del nuovo album Never Enough, che aspettiamo insomma tra qualche mese, così è stato annunciato sui social. Band di Baltimore che insomma mi piace tanto, una band hardcore, perché se ascoltate bene la musica ricorda un po' la musica anni 80. Stavo dando un'occhiata un po' girovagando sul web a qualcosa che possiamo commentare insieme anche sui nostri social, perché pensate che un italiano mangia circa 23 kg di pasta in un anno. In media ogni italiano consuma circa 23 kg di pasta all'anno, un numero che racconta molto più di una semplice abitudine alimentare. Esistono 300 formati diversi in Italia di pasta, ognuno con il proprio sugo in base alla regione dove si va a mangiare. Secondo questo studio la pasta accompagna pranzi veloci, cene semplici e domeniche lente, senza mai stancare gli italiani. Non è solo nutrimento, è routine, memoria, equilibrio, un rito che si ritiene che si ripete ogni giorno e si tramanda di generazione in generazione. In fondo la pasta, no, è un modo anche di vivere, no? Se magari i nostri pranzi veloci, ci si accende la lampadina, che la pasta è la cosa più veloce e che magari soddisfa di più il palato. Ma voi cari amici miei, da quale lato state? Quelli che mangiano tanta pasta o che magari preferiscono altro durante i pranzi o le cene? Io devo dire che spesso e volentieri la sera mangio la pasta, ma io sono un golosone, si sa. Se mi vedeste capireste. Vi faccio ancora andare indietro nel passato, sentite un po'.

0: sulla nostra radio e su Zona Rock è il momento di farci fuori la Free Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole. E quest'oggi vi beccherete una Free Sequence multifacciale.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: una sequenza multifaccia, come dicevo a inizio di seconda parte di Zona Rock, che ci ha visto viaggiare un po' in anni diversi, ma anche in generi di musica diversi. Siamo partiti con i Genesis, Follow You, Follow Me, del 1978, ormai un classico dei Genesis, scritto da Tony Banks e Phil Collins. E poi siamo andati nel 2008 con i King of Leon, Sex on Fire, che pensate fu il primo singolo del primo album Only by the Night, e fu anche nel Regno Unito nel 2008 la canzone più scaricata legalmente, che ebbe un successo globale, per poi concludere con gli intramontabili Depeche Mode, Survive, uno degli ultimi singoli che gira tanto in questo periodo. Come dico sempre, aiutateci a stendere le playlist della Three Sequence scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

oserei dire anche questo da Zona Rock by Night 1984, The Style Council, You Are The Besting, che ci ha fatto ritornare un po' indietro al sound di quel tempo. Stavo leggendo qualcosa su internet che riguarda un po' i nostri modi di vivere, che stanno cambiando, soprattutto quelli della generazione Z, perché secondo una ricerca la generazione Z preferisce i bar del paese ai wine bar e trendy bar. Cosa succede? Che fino a poco tempo fa erano considerati posti da abitué anziani, i bar vicino alla nostra zona. Oggi invece sono tornati centrali nella vita urbana, semplici, rumorosi, senza estetica studiata. I cosiddetti bar scrausi stanno diventando più ambiti dei locali patinati, dei wine bar minimal e dei listening bar ipercurati. Costano meno, non chiedono performance, non impongono stili, ci entri come sei, bevi, parli e stai lì un po' a rilassarti. Un divertimento sempre più caro, esclusivo e costruito. Questi posti sembrano offrire una cosa rara, ovvero la normalità in tempi dove a volte ci è pregiudicato anche entrare. Questo lo metto io in più, perché insomma si sa, ci sono alcuni posti dove alcune persone non è permesso entrare. Secondo voi è solo nostalgia, una vera reazione al troppo figo per essere vero? Voi da che parte state? Siete quelli che andate nei bar fighi, o magari invece preferite adesso andare lì sotto casa dove trovate magari gli amici del quartiere? I social della nostra radio sono aperti, fatevi sentire.

0: Io devo dire che, riflettendo, sono più da bar sotto casa anziché luoghi fighi e hyper elettronici, come diceva l'articolo di prima. Andrew Gold ci ha portato alla fine di questo Zona Rock di quest'oggi, cari amici miei, questa passeggiatina che facciamo sulla nostra radio ogni settimana. L'appuntamento ormai è diventato fisso. Ultime raccomandazioni prima di andare via: andate sul sito di Zona Rock se volete per ascoltare il podcast. Se siete arrivati in ritardo, scaricate l'applicazione della nostra radio e andate a seguire anche l'Instagram di Zona Rock. Dovete cercare Free Zona Rock. Queste sono le ultime raccomandazioni che vi sento di fare. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio. Bye bye.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: dei club, no? Sembra quella che potrebbe farci compagnia durante l'inizio di una bella serata di movimento. E invece quasi quasi apre giusto così la nuova puntata di Wolf DJ.
1: Esplode la

proprio divertendo, ed è quello che noi vogliamo trasmettervi a quest'ora della sera. Bentrovati, io sono Max Martinelli, questo è Wolf DJ, tu e Visa, oh la la la, qualche anno fa ce la cantavano proprio così. Miei cari aficionados, bentrovati anche in questa calda serata del mese di luglio. È luglio che ormai alle ore contate, ma luglio alle ore contate, mica questa massa di calore che ci sta proprio bombardando, anche sui ghiacciai che si stanno sciogliendo, roba da matti ragazzi, veramente. Ancora di più perché ogni anno peggiora, quindi uno dice oh, vado sui ghiacciai, cosa trovi? Trovi degli scogli piccoli, poi trovi quelli anche più grandi, trovi veramente ormai solo pietre, non trovi neanche più ghiacciai, ed è una cosa davvero ci fa molto preoccupare. Ma siamo qui anche per darvi soprattutto il benvenuto a questa bella puntata di Wolf DJ, il ben ritrovati, che è più bello, no? Perché comunque ci siamo e ci stiamo ritrovando in questa serata del 30 luglio, serata molto calda qui a Tropea in Calabria, dagli studios di Wolf. Cari amici delle Canarie, avete capito bene, cioè parliamo parallelamente da un punto all'altro siamo anacquati, abbastanza anacquati, perché bisogna stare poi bisogna seguire determinate regole, ogni giorno bisogna anche usare dell'acqua, bagnarsi il capo, perché le ventole non si accendono ed è quello che ci fa più paura, perché ci sono delle calde ore della giornata dove veramente ti senti un rimbambito, ed è la cosa più preoccupante secondo me, perché sono in quegli attimi che può scattare, può succedere veramente di tutto. Quindi manteniamo sempre la calma, cerchiamo di stare belli sereni e anche abbastanza bagnati, che è importante, sì, bagnati dal sole, cantava Noemi un po' di tempo fa, ma vedremo poi anche di rispolverare qualcosa del genere. Intanto bentrovati a Wolf, io sono Max Martinelli, questo è Doci Anxiety.

Spiaggia! Signore e signori, Walt DJ per la vostra serata dance, la vostra serata anche romantica, perché poi a un certo punto Wolf segue una linea che fa anche delle curve pericolose, delle impennate, delle discese, con tanti amici, tanti protagonisti che anche in questa serata faranno parte di questa grande famiglia, di questo grande club. Salutiamo la Maria Rosa da Vercelli, che è stata anche sponsor, sì, ci ha aiutato molto anche durante l'inverno a ricordarci che c'ha un bellissimo negozio in quel di Vercelli. Eh sì, la Maria Rosa veramente vende dei costumi ultimo grido. Ah, ancora sì, ancora stanno gridando anche le indossatrici dell'ultimo periodo, saldi proprio di fine. No, non li fai i saldi, perché lei c'ha solo roba di qualità. Buonasera anche alla Silvia Dini, buonasera a Giovanni Sacco, che forse avremo qui in studio. Buonasera anche, no, in studio dico, in diretta telefonica. In studio sarà difficile, perché lui, trovandosi dall'altra parte, ecco, della punta estrema della Calabria, ha altre cose da fare, cioè, quindi però riesce a collegarsi anche con noi, perché sempre impegnato, c'è poco da fare. Grande Gio, ciao, buonasera. Consuelo Fiuggi, ciao, ciao cara. Samuele che sarà con noi stasera, Samuele Cavallo si chiama così questo artista bravissimo, che ci farà e ci racconterà di questa sua bella canzone che più tardi presenterà. E poi i nostri amici Salvatore Cultrera, buonasera dottore, buonasera agli amici, buonasera anche a Don Pasquale, che oggi Don Pasquale mi ha chiamato, e adesso non ricordo proprio ufficialmente quando ci siamo conosciuti, però è una persona davvero speciale, proprio con molto affetto, a saluti. Ciao Max, ti ricordi quando anch'io sono passato da Wolf? Don Pasquale, lei può passare quando vuole da Wolf, lei basta solo che ci faccia sapere che c'è, noi la salutiamo, la invitiamo anche qui in diretta per un saluto estivo 2026. Tanta bella gente. Alessandra da Roma, buonasera anche a Brontolone, che farà parte anche lui di questa serata pazzesca con viaggi sulla luna. A quanto pare sembra che le grandi avventure di Brontolo in club, in amici, in friends, arrivi anche fino sulla luna. E poi tante altre. Ah, il sondaggio di stasera? Beh, non ci ho pensato, credetemi, non ci ho proprio pensato. Adesso ci penso, vediamo un po', chiamo io, chiami tu, chiedo anche a Gaia, perché è una che è molto preparata su questo. Quindi tra poco lanceremo anche il sondaggio. Intanto c'è Gaia.

0: Chiama tu, dai, chiama tu e basta. Vai via. Facciamo così. In diretta.
1: Senti ovunque va.
0: Wolf DJ
1: è in diretta. Il buon umore arriverà.
0: Manuel Cuda, ciao ragazzi. Salutiamo gli amici di dell'intelligenza artificiale, gli amici che comunque fanno davvero una trasmissione importante, Manuel e Chiara, che sono passati a salutarmi in questi giorni, ricordandosi anche loro che da queste parti si fa un bagno e soprattutto si mangia. Ma sì che si mangia ovunque bene, ci mancherebbe, però insomma chiedete a Manuel e chiedete anche a Chiara come è andata in questi giorni. Grazie, saluti dalla Costa Smeralda, Antonella, buonasera anche a te, saluti dalla Salerno città. Salutiamo i nostri amici che sono davvero tantissimi, dislocati in tutta Italia. Io ho visto una spiaggia, Punta Prosciutto, ho visto delle immagini bellissime vicino Lecce. Bisogna fare una capatina, ragazzi. Andate a guardare queste diapositive di quest'acqua cristallina. Ne approfittiamo per salutare la nostra cara Maria Lucia che ci ha mandato queste bellissime immagini da Punta Prosciutto in quel di Lecce, provincia. Voi mandate comunque qualsiasi tipo di messaggio, anche cosa state combinando, dove state organizzando questa serata, fatelo al 351 7020 001. Raccontateci anche se magari vi è capitato questo grande amore estivo e se in questo momento siete anche magari innamorati. Mamma, non mamma, insomma raccontateci, no, fateci sapere. Qualcuno sa risponderci? Madame, ne sai qualcosa? Facciamo

0: Ma che brava Madame, riesce sempre ad emozionarci con questi testi, queste interpretazioni. E poi quando la guardi, non so se ti piace Madame, Giovanni?
1: Assolutamente, Madame è una di quelle voci che hanno un tratto di personalità assolutamente riconoscibile, unico, ed anche artisticamente so che lei è veramente molto brava, perché cura tutti i passaggi artistici delle sue espressioni, quindi per me, se mi parli di lei, fai assolutamente bingo al 100%.
0: Dobbiamo fare complimenti anche per questa nuova canzone, Estate 2026, Mamma non mamma. Giovanni Sacco con noi al telefono, ciao Gio.
1: Eccomi.
0: È lì, ciao, in quel di Soverato in Calabria, che si sta svolgendo questo cinema Estate dei Venti, Soverato Magna Grecia Film Festival, che appena è arrivato Cayman, come si chiama là?
1: Tutti Sandokan 2.0.
0: È arrivato Sandokan con la sua, però non c'era la tigre, e poi insomma c'erano le tigrotte ad attenderlo. Come si chiama? Aspetta, come li abbiamo definiti? I calabrotti, no? Perché è stato girato in Calabria comunque Sandokan. C'erano insomma le tigrotte ad attenderlo. Ma non solo, c'era Lino Banfi in questi giorni, premio alla carriera. Sì. È stato un momento davvero, diciamo, emozionante, perché è sempre bello vedere un grande del cinema italiano che ancora oggi riesce ad emozionarsi con la sua semplicità e aver raccontato gran parte della sua carriera in maniera molto sintetizzata, emozionandosi ancora di più, Gio.
1: Sì, assolutamente, perché poi si commette sempre l'errore macroscopico di dare un giudizio molto frettoloso e assolutamente scialbo nei confronti di quella che è stata la produzione artistica del grandissimo Lino Banfi. Invece attenzione, perché fare quel tipo di intrattenimento, quel tipo di spettacolo, quel tipo di coreografia cinematografica che lui ha fatto nelle sue straordinarie performance cinematografiche, veramente roba da poche, e soprattutto la longevità che lo ha sempre caratterizzato, diciamo, contraddistinto. Poi onestamente lui è un signore molto buono, molto tranquillo, e vederlo, come dici tu, emozionato nel momento in cui gli viene riconosciuto quel che è giusto che gli venga riconosciuto, dà ancora di più una nota di merito a questa persona, che non solo è un personaggio ma è anche una persona che effettivamente è nel cuore di tutti quanti.
0: Magna Grecia Film Festival a Soverato in Calabria fino al 1° di agosto, sarà davvero una via vai di personaggi, sì, e di appuntamenti. Vi invitiamo a fare una capatina se vi trovate in Calabria in vacanza. Caro il mio Giovanni Sacco, allora, temperature equatoriali, crescono le micro vacanze, significa che c'è stato cata e fuga, anche un weekend dice no, però ce la devo fare, devo andare in vacanza, cioè il diesel che è arrivato alle stelle, veramente prezzi esorbitanti. Ti preoccupi su come adoperare l'automobile, ma la devo prendere, non la devo prendere, mi devo spostare, vai lì con 10 euro 4 litri, dici a zero,
1: cioè... Mi viene in mente, no, quando tu fai praticamente il rifornimento alla benzina, mi viene in mente la canzone di Checco Zalone, la prostata infiammata, quando lui dice tutto chi tira fuori un goccio di pipino perché non ce la fa, è quasi come se uno alla pompa della rete di benzina dice tutto chi, con 10 euro onestamente fai veramente molta fatica. Però è chiaro che questo è un sintomo di difficoltà, però la gente non rinuncia giustamente alle vacanze, perché Max, ce lo possiamo dire tranquillamente, siamo un popolo furbo, siamo un popolo alcune volte anche migliacco, siamo un popolo maledetto, però siamo anche un popolo di grandissimi lavoratori
0: e siamo un popolo di tartassati, questo è un dato di fatto. E io credo che comunque chiunque vada poi alla fine in vacanza in qualche modo lo fa, e poi pazienza se questo costa di più, questo costa di meno, una soluzione di sicuro si troverà, perché la vacanza ce la meritiamo, cari italiani.
1: Io vi volevo consigliare un B&B straordinario, quello di Max Martinelli, nel quale potete trovare qualsiasi cosa, ragazzi, qualsiasi cosa, e addirittura ha fatto una sorta di affiliazione con l'Africa per delle donne che sono veramente desiderose, perché viene anche Tutumbo eventualmente.
0: Sì, è vero, c'è Tutumbo.
1: Prezzi stracciati.
0: Hanno le carte.
1: Anche per i maschi, magari, non lo so se qualcuno volesse.
0: Carta verde per tutte le africane che vengono in vacanza qui al B&B del Martinelli.
1: Ormai,
0: e soprattutto c'è il passaggio di Tutumbo a una certa ora su richiesta, insomma, prestazione libera. Ma viaggiando per il mondo è solo quello che noi vi raccontiamo qui a World DJ, perché c'è anche Karol G e Manu Chao.
1: Ok.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: persino me muero.
1: Manu, ciao, Carol G, vaiando per il mondo. Se viaggia sempre, noi siamo contenti, perché parlavamo proprio di questo, c'è questa crisi. Certo che comunque le compagnie se la giocano sempre a rialzo, no? Bisogna essere intelligenti, cercare di prendere i biglietti un po' prima, non aspettare l'ultimo momento, perché poi si sa, il prezzo lievita, sembra una pizza, lievita sempre, monta. Allora, cari, ciao Sonia, buonasera anche a Rosy da Palermo, ciao Pasquale che ci scrive da Conegliano, ciao Max, vi sto ascoltando, grazie, buonasera, dall'altopiano dell'Asiago. Oh, un bel pezzo di formaggione, a una certa ora della sera ci vuole, anche per spezzare. Anche un saluto agli amici di Pizzo Calabro, che mangiano sempre gelati, città mondiale del gelato, come quelli di Reggio Calabria, poi, che hanno quel chiosco lì verde che è molto sul chilometro più bello di... Oh, un chilometro importante, lungomare Falcomatà. Saluti! Salute a voi che state passeggiando lì, in riva allo stretto. Buonasera anche agli amici di Firenze. Sono davvero tanti collegati, Ragusa, anche Ragusa. Oh, le isole Eolie, poi di cosa parliamo? Stromboli? Panarea? Dai, grazie davvero per esserci, siete tantissimi. 351 7020 001 live, Wild DJ. Io sono Max Martinelli, fino a mezzanotte, bella musica e tanta compagnia.

0: sorry papi, perché è così, insomma, questa canzone allegra che sta andando davvero forte e piace molto perché Topic non ne sbaglia mai, non ne sbaglia mai una, questa è la verità, come Giovanni Sacco, perché uno attento è uno che si sveglia la mattina, si pone degli obiettivi e poi brinda sempre con tanto di stanchezza, sì. E questa è la soddisfazione, no, dei professionisti, Gio.
1: Sì, ma guarda, diciamo la verità, che bisogna anche togliere questa sorta di alibi a coloro i quali lavorano. Non sono né il primo e nemmeno tu sei il primo che si lavora, quindi come dicevamo prima siamo un popolo di lavoratori e va bene così. L'importante è poter veramente festeggiare se c'è qualcosa che ritorna dal punto di vista economico, e mi pare che poi tutto sommato, se tu lavori in una maniera abbastanza dignitosa, qualcosa arriva. È chiaro che il tema del lavoro, Max, è un qualcosa che da anni, da decenni, da centinaia di anni separa le categorie, crea scenari politici, scenari sociologici, scenari sindacalistici, quindi è un po' così, però la butto lì, l'importante è la salute, Max, quindi se tutti stiamo bene questa è la cosa più importante.
0: L'importante è la salute, perché sai, quando vai in farmacia non è che vai così con 5 euro in farmacia, poi che ci compri più, con 10, con 20? Va bene, allora, caro Gio, sì. Estate 2026, stasera ti sento tipo l'imbuto, quello ancora più lontano della tua cantina, però non fa niente, perché insomma so che arriverà questo super forte.
1: Sì, non sono stati tempi fortunati questi ultimi, perché tra il fatto che mi sono fatto male ad un braccio, ho speso soldi in farmacia come dicevi giustamente tu, tra il fatto che praticamente i telefoni sono andati un pochettino in panne per un bastardo che ce li ha hackerati, quindi siamo in una situazione che ti voglio dire assolutamente drammatica, ma noi andiamo avanti così, Max, andiamo avanti perché ci vogliamo.
0: Giuseppina, sei libera domani? No, perché dobbiamo stricare un amico. Gli dobbiamo.
1: Sì.
0: Dov'è che ti fa male, Gio? Dimmi, perché possiamo.
1: Da noi si dice allo puzzo.
0: Ah, ok. No, perché questa strica, capito? Cioè,
1: spieghiamo che cos'è allo puzzo, Max. Allo puzzo da noi sarebbe al polso.
0: Al polso.
1: Ok.
0: Ti strica vuol dire che ti sfrega, che ti fa passare l'infiammazione.
1: Lo so.
0: Ok, vabbè. Rimaniamo così, allora. Diamo il numero di cellulare di Giovanni. La musica con l'Italia, Sol Roy qui a Wall DJ.

0: L'energia che ci piace, signori e signori, ci trasferiamo a Santo Domingo. Sì, andiamo a Santo Domingo perché c'è una produzione straordinaria con Maximo Music, con Max Salsa Pura, con Giulio S. Ma con noi c'è Maximo Music. Ciao Max, come stai? Pronto?
1: Ciao ragazzi, tutto bene alla grande.
0: Dai, ma Santo Domingo che sta a bailar questa canzone che si intitola Guayame Duro.
1: Guayame Duro.
0: Che poi Guayame Duro, ma spieghiamo cosa significa Guayame Duro.
1: Sei sicuro che lo posso dire?
0: Guayame cos'è? Cioè, non è che è un problema che uno c'ha tre... No, ti ricordi il film?
1: Sbucciami fortemente.
0: Ah, sbucciami fortemente. Guayame duro vuol dire sbucciami fortemente.
1: Esatto, ti spiego anche agli ascoltatori. Praticamente un modo di dire...
0: Sì.
1: Molto stradale, molto di gergo, sì, per dire quello che vuoi di me.
0: Ah, ok.
1: Hai capito? È uno slang... portoricano dominicano.
0: Sì, sì, è quel momento dove ti prende proprio che ti sale un po' la pressione e poi tu dici ok, adesso sbattimi, fai quello che vuoi. Non sto pensando al fatto del mulo.
1: Certo,
0: è quel modo proprio tipo nell'acqua, uno fa le capriole, capito? Quindi voglio dire, può fare di tutto, perché uno deve capire anche il contesto di come si dicono le cose. Quindi a Santo Domingo sei sempre lì nell'acqua fantastica, tra una stella marina,
1: esatto,
0: un po' di rum brugal, un po' di crocerina lì sull'acqua che c'è incrocia l'Atlantico con il mare dei Caraibi, e quindi di cosa stiamo parlando, giusto?
1: Esatto, perché tu sai meglio di me che là si incontrano delle belle donne,
0: con
1: un tremendo, tremendo corpo.
0: Ma va?
1: La canzone dice guayame duro, pegate mami, che vuol dire avvicinati a me, e questo reggaeton vale un latin penny.
0: È vero. Senti, allora, Maximo Music, Max Salsa Pura e Giulio S, sì, in Guayame Duro. Sta andando forte questa canzone, la facciamo sentire a tutta Italia, a tutta la Svizzera, a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche dalle Isole Canarie, perché è un pezzo che merita molto per quest'estate 2026.
1: Sì, yes.
0: Maximo, allora in spagnol saluta tutto il pubblico di Wall DJ e niente, insomma, dillo che questa canzone è veramente molto bella. Dai, tutto in spagnolo, vai.
1: Mi gente, se le quiere le grati y escuchen esta canción, esta misma emisora, y la cosemos todo. ¡Vamos allá, mi gente!
0: ¡Guayame duro, chavales!
1: ¡Así mismo, guayame duro!

0: Massimo Music, ma senza cura dettagli.
1: Guaiame, guaiame, Giulio S, Massimo Music, e poi insomma voglio dire un bel lavoro per quest'estate. Guaiame duro, tu l'hai capito cosa vuol dire guaiame duro?
2: Sì, diciamo che potrebbe prestarsi anche ad una sorta di piccolo equivoco, però mi pare che sia stato spiegato in maniera assolutamente
1: chiara. No, carina. Bravissimo, voglio dire, proprio...
2: Però guaiame duro, cioè...
1: È un po' come le uova, strapazzami, no?
2: Esatto.
1: Dobbiamo fare i complimenti comunque. Allora, caro Giovanni Sacco, cari ascoltatori, sì. Cari amici, ciao Max... No, sono io, Max Martina, stavo salutando.
2: Sì.
1: Cioè, proprio in video, in questo momento, stiamo... io sto almeno guardando il polso di Giovanni Sacco. In effetti devo dire che è vero quello che ha raccontato, adesso non si capisce che tipo, però ti sei slogato sto polso, ma fammi capire come la dinamica.
2: Guarda, credo di aver praticamente dormito sul mio polso e quindi ho messo questa testona che pesa un pochettino tanto, capito. Perché c'è ed è una testa dura e quindi è probabile che mi sia fatto...
1: Quindi il consiglio di Giovanni Sacco per gli amici che si appresteranno ad andare a dormire stasera, usate bene il cuscino, quindi dove
2: mettete la testa a posto, esatto.
1: Occhio e soprattutto attenzione a come vi appoggiate sul cuscino.
2: Esattamente, perché l'appoggio, mi permetto di dire, è fondamentale quando
1: l'appoggio
2: si va a dormire.
1: è vero.
2: Non fare il furbo perché ho visto l'occhietto furbo, cioè, tu sei malizioso, tu sei una merda, cioè l'appoggio non
1: so, l'appoggio è Bruno Pizzol, sciabolata. Tutto in diretta, signori e signori, con Max Martinelli qui, solo i più belli, per i più belli, anche per quelli meno belli, perché vi vogliamo bene, tutta una famiglia, tutto un club. Qualcuno scrive bugiardo, non ho capito il motivo. Bronto lo scrive, aspetta che te la leggo perché non l'ho capito. Tutto ok, la call di Giovanni va benissimo, diceva. Lo dice anche Tutumbo, questo tuo ormai personaggio inventato.
2: Sì, ormai abbiamo creato questa sorta di alter ego nostro che si muove con una sorta di leggerezza erotica. E quindi potrebbe anche, non lo so, stuzzicare la fantasia di qualcuno, di qualcuno, che ne sai?
1: Sì, può darsi. Allora, cari ascoltatori, parlavamo di viaggi, parlavamo anche di caldo, di molto caldo. Una delle mete, diciamo, a portata di... perché uno poi non è che deve farsi dei viaggi lunghi per forza, no? Basta pure, diciamo, una breve vacanza, giusto per staccare. Quanto è bello non vedere le stesse cose, non fare le stesse cose, anche solo per 2 giorni, senza spendere chissà che cosa. Basta poco per divertirsi e per stare bene, Gio.
2: Guarda, io sono assolutamente d'accordo con te, perché tu sfondi una porta aperta. Se noi dovessimo ragionare, per esempio, nel fare il grande viaggio, la butto così, e dovessimo andare in... provo ad ipotizzare nella zona più distante, in Australia, ci vogliono soldi, ci vogliono 24 ore di viaggio, perdi 2 giorni, ti devi acclimatare, se fai una vacanza di una settimana ti sei fregato praticamente da solo. E dice bene il mio vate, il mio amico Max, se fate una vacanza vicina, poca macchina, poca benzina, poco costo, vi godete il viaggio, mangiate da star bene, poi in Italia, Max, voglio dire, si fa... dovunque vai, cioè anche una gita fuori porta, non so se sei d'accordo.
1: Ma come no, che ti diverti, che stai bene, insomma, basta una lasagnotta, dai, fai un giro
2: Ma anche tu esci da casa tua, vai a mangiare il tartufo di pizzo, il tanto
1: ma come no, sono d'accordo, sì, ma anche una giornata diversa dalla solita routine, tipo...
2: Ma in tutta Italia è così, perché l'Italia è straordinaria, il posto in... l'Italia è il, diciamo, la nazione dei paesi, quindi è tutto dire.
1: E questo è un dato di fatto. Allora, signori e signori, voi potete interagire con noi 351 7020 001, raccontateci quello che volete a quest'ora della sera. In questo momento invece andiamo ad ascoltare Buona Domenica, prossimo weekend di Seif, come io quando dicevo Seif, dicevo no, si dice Seif, poi dice Seif, no, si dice Seif, insomma, guardate, ognuno è libero di dire come
2: dice, come vuole.
1: Seif, stasera mi piace che sei. Buona domenica, con noi c'è il movimento, andiamo? Si parte? Andiamo. Alzate il volume.
2: Piano piano, perché con la mano non ce la faccio.
1: World DJ!
2: Ti seguo, andiamo.

0: domenica prossima, però, perché ancora siamo a giovedì e sono esattamente le 22:51 italiane. Per chi poi ci segue dall'estero, buon pomeriggio. Gli amici di Santo Domingo, ad esempio, ci parlavano nel primo pomeriggio di questa giornata, caro Giovanni Sacco, temperatura equatoriale, parliamo proprio dell'equatore, ed è bellissimo, no? Condividere anche con lo schermo quelle che sono le immagini, cosa che proietteremo magari sul web dalla prossima settimana. Promesso, questa è una promessa per l'estate 2026, questa novità, dove arriverà Wolf DJ anche lì. Vediamo un po' se riesco a rifarti sentire. Aspetta Joe, aspetta un attimo. Ci siamo? Sì, perfetto.
1: Okay.
0: Eccoti. Allora, perfetto. Ben ritrovato, caro Giovanni Sacco. Quindi, oggi cos'è che hai sentito? Qual era la novità di oggi pomeriggio? Giusto per...
1: Allora, mi pare di aver sentito che c'è una sorta di legge che probabilmente verrà recepita, una legge europea che verrà anche recepita dai vari, diciamo, paesi che fanno parte appunto della stessa Europa, per la quale ci deve essere l'obbligo della riparazione di tutti gli elettrodomestici. Per farla breve, la legge che cosa dovrebbe dire? Lo spirito della legge fa sì che noi sappiamo che se oggi dovessimo comprare un elettrodomestico, probabilmente lo stesso non è molto longevo. Io ricordo invece una volta tu compravi un frigorifero negli anni 60 e ti durava 40-50 anni, giusto? Adesso invece c'è una sorta di usura programmata. Quindi stanno imponendo alle case praticamente che fabbricano i vari elettrodomestici, parliamo di la qualunque, mettiamo anche dentro gli smartphone, l'obbligo anche alla riparazione, per evitare proprio che ci sia sempre, a intervalli regolari di anni, la necessità di sostituire un elettrodomestico che costa tantissimo. E quindi si va in questa direzione, perché è chiaro che anche le grandi case che fabbricano gli elettrodomestici un pochettino furbi lo sono, perché fanno la cosiddetta usura programmata. Dopo 3 anni tu praticamente non trovi il pezzo e quindi per una fesseria tu addirittura sei costretto, magari perché la generazione di quell'elettrodomestico è superata, a prendere un nuovo elettrodomestico anche per una fesseria, per una cosa molto banale.
0: In effetti l'obbligo di riparazione, oltre alla garanzia, non si applica indiscriminatamente a qualsiasi oggetto esistente, ma riguarda tutte le categorie per le quali l'UE fissa requisiti minimi di riparabilità elencate nell'allegato della direttiva. Quindi ci sarà un elenco dove verrà ampliato nei prossimi anni.
1: È chiaro che se poi l'elettrodomestico non dovesse essere riparabile, bisogna...
0: È normale, insomma, vattene a comprare nuovo, bello mio. Se è un problemino,
1: quindi
0: magari
1: ci facciamo tutta l'apparecchiatura, mixer e tutto nuovo.
0: Ha voglia.
1: Gianluca, preparati!
0: Ciao Brontolone! Ah, caro Giovanni, il grande successo dei Pinguini Tattici Nucleari, che alla fine tiene banco, no? Cioè, nelle varie classifiche, sì. Te li vedi che scendono secondo, terzo, però poi risalgono al primo posto. Ogni settimana sono sempre lì, all'apice proprio delle...
1: Guarda, sono fantastici, perché io quando li ascolto c'è sempre quella sorta di brio, di entusiasmo, che nelle canzoni deve esserci, altrimenti poi veramente fai un po' fatica. E loro, noi li abbiamo scoperti, tu me lo confermi, qualche anno fa, sono anche, diciamo, molto simpatici alla nostra trasmissione. E anche quest'ultima canzone, scusa, sorry, lo sento, che ho un nome particolarissimo, secondo me è un'altra hit che rimarrà nella storia del mondo.
0: Sorry, lo sento. Hai capito?
1: Okay.
0: No, va bene, insomma.
1: Però tu insisti.
0: Giusto così, insomma.

0: non so.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

Classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola dita nel radio in questo fottutissimo 2020.

Passano i giorni, tu sei Adelaide, io ad un party mi consola lei. Se chiudo gli occhi, quasi ci sei.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

Tu li vorresti allargare, e intanto si allarga la nebbia, e avresti potuto vivere al mare. Ed anche le stelle cadono, alcune sia fuori che dentro. Per un desiderio che esprimi, te ne rimangono fuori altri 100.

sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

la differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto bene, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, no?

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è

0: chi non sa più come scrivere, non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.
0: Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre, ma almeno si coerente, almeno per stavolta. Che c'è chi ancora ti d'accordo e c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare l'aria delle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa

Zero. Grazie ma no. Storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. Dice chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.

parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce in

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

One love. Love. Per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Love, love. Per tutte le strade in cui sto, le donne che

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

La storia prosegue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre, che questo non è amore, è la rivoluzione. La guardo da qua, la mia prima festa del papà. Io che mi vedo sempre poco importante, però si può sognare anche da grande. Vivere per voi non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, che sognavo perché mi

squadra. E tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto è solo una valigia di ricordi e di pensieri. Gettala nel mare tra tutte le altre guerre.

0: Sono le 2:01.
1: Oh, my love, yeah, yeah, yeah. I'm alone, yeah.